Władysław Graban. La mia poesia. La mia poesia racchiuderà in sé il volo impetuoso della rondine, imprigionata in una pozza di fango. Porte socchiuse d'una casa di nessuno e poche foglie d'ortica intrecciate in una corona senza gloria. Sarà una stella indecifrata dell'emigrazione. La mia poesia sono pochi sospiri di nessuno.

Władysław Graban. Perché le candele non si spengano. I crinali sergono innevati, come giovani spose, davanti all'altare dell'Onnipotente, ricevono l'Eucarestia dalle sorgenti. Domani il gelo canuto li renderà ghiaccio, col chiavistello invernale serrerà la porta santa, perché la burrasca non spenga le candele fiammeggianti d'amore lemco. Dio, custodisci questo lume di speranza, pestato col calcio di fucili. Dio, la Wemkowina è una grande chiesa, filari, croci, cimiteri, livido calice di cielo. Qui, in ogni luogo, l'iconostasi del bosco innalza preci per la gente, senza gente.

Petro Morianka. Eppure. Torna, o Bielański, alle fonti. Mescola le tue acque, trascina rocce, sassi, con l'anima tutta afferra, vimini, travi, ritorna ad Ainik. Se io potessi essere te, solo che io non sono te, e tu non sei me. Tu hai vissuto più a lungo, tu da più tempo mormori, che senz'altro sai che non torni. Sicuramente sai, è impossibile vivere dalla morte alla nascita. Eppure il Bielański potrà anche così cercare un pugno di speranza su una grande vuota terra.